0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
2: Sono le 2:05.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
2: Sono le 3 e 2 minuti.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecniche

0: qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 4:05.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona,

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:04.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Sono 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sentirti

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio, sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quando il passato ti ha già condannato, ogni giorno è una negoziazione con il presente. E quando chi comanda ti chiede un favore, sai che non stai negoziando, stai solo scegliendo quale prezzo pagare. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Se anche tu scrivi libri ambientati in epoche dove la fedeltà è un lusso e la sopravvivenza un'arte, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto dedichiamoci a questo di Paolo Lanzotti. Si chiama Il circolo dei congiurati, un doppio gioco letale tra le calli nebbiose della Venezia risorgimentale. Sì, perché siamo a Venezia nel 1850. La città è di nuovo sotto controllo degli austriaci dopo l'avventura della Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. Teodoro Valier, ex funzionario di polizia compromesso agli occhi delle autorità per aver collaborato con i repubblicani, sopravvive lavorando come scrivano di strada. Un giorno viene avvicinato dalla vedova dell'uomo sulla cui morte aveva indagato un anno prima, che gli chiede di aiutare un amico accusato di omicidio, ma della cui innocenza lei si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il circolo dei congiurati, in libreria da Tea.
4: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot. Quando ogni secondo conta,

0: le 8 e 2 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo. Starmer si dimette da premier, leader del partito laburista, con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street e segnalato dalle lacrime. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, 56 anni, camaleontico esponente del soft left del Labour, che si candida a sostituirlo. Il passaggio di consegne possibili è già a luglio, se Burnham finirà per emergere come pretendente unico, malgrado Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel post-Brexit, di cui proprio oggi ricorre il 10° anniversario. Il saluto dei vertici europei, il gelo di Trump. Trump che torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con Donald non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Progressi intanto tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Vance annuncia l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, muoiono un poliziotto e un passante, ucciso l'aggressore che indossava una mimetica. È stata una videochiamata della madre, partita da un telefono intestato a un concittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna, ora indagata. Vivevano segregate con la sola compagnia della TV. Vogliamo stare con la mamma, le prime parole dette ai carabinieri. È una vicenda di amore genitoriale malato, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono state ancora determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città di Cap-Ventras, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia. 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, oggi saranno 15 e mercoledì 16 su 27 monitorate per un rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone in pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC. Attesa ora per la scelta del nuovo CT, nuove accuse di doping per Alex Schwarzer a lanciare l'agenzia antidoping tedesca durante i campionati di marcia della Germania. Rilevate tracce di eritropoietina nell'urina e nel sangue dell'atleta che è già stato squalificato per doping 2 volte. Sono innocente, ma non mi difenderò più. Non ho più voglia di combattere, la replica dell'atleta. L'Argentina piega intanto l'Austria 2-0, decisiva la doppietta di Messi che diventa il goleador più prolifico nella storia dei mondiali con 18 reti. In evidenza anche Mbappé, autore di 2 gol nella sfida vinta dalla Francia 3-0 contro l'Iraq. È morto Alan Greenspan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per 19 anni di fila, dal 1987 al 2006, sotto 4 presidenti di tutti e 2 i partiti. Una delle maggiori figure del mondo economico, Greenspan ha visto tuttavia la sua reputazione intaccata dalla crisi dei mutui subprime del 2008. È stata una figura di spicco, ha detto la presidente della BCE Lagarde, esprimendo il suo cordoglio. È tutto, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
2: Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate,

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia, martedì continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine, prealpine e anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio, sulle zone alpine, prealpine e anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: braccia a me sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 2 minuti.
5: Londra nuovamente nel caos, le tensioni.

0: e si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il circolo dei congiurati, in libreria da Tea.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Vance, l'Iran accetta le ispezioni aerea a Teheran, non abbiamo assunto impegni, nuovi attacchi di Trump all'Italia. Sparatoria in un quartiere ebraico a Montreal, 3 morti, tra cui una poliziotta e l'autore dell'attacco. Il caldo record in Europa, l'Italia nella morsa dell'AFA, 15 città da bollino rosso, e poi la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti e ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico a Montreal, lo afferma la polizia della città canadese, secondo cui tra le vittime ci sarebbero un civile, un agente e il presunto autore dell'attacco. Come scrive AFP, la sparatoria avvenuta nel quartiere di Côte des, nella zona ovest della città, sede di numerose attività commerciali e ristoranti ebraici. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature sopra i 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi e alimentano l'emergenza sanitaria. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono morti dopo essere rimasti intrappolati in un'auto parcheggiata nel garage di casa a Carpentras, nel sud-est del paese. Sempre in Francia almeno 13 persone sono annegate mentre cercavano refrigerio in fiumi e corsi d'acqua. Parigi intanto ha visto centinaia di giovani tuffarsi nel canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. La cronaca italiana: nel primo mattino, intorno alle 5 di ieri, 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, Alicia e Sara, di 12 e 16 anni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno, e rintracciate a Formia, in provincia di Latina, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, presente nel corso dell'operazione. La donna è indagata a piede libero, stiamo parlando della donna che le avrebbe tenute segregate in casa. Andiamo adesso invece in Ucraina. È di almeno 40 civili uccisi, tra cui un bambino, il tragico bilancio dell'ultima ondata di attacchi russi che ha colpito l'Ucraina durante il fine settimana, lo ha denunciato il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dujarric, citando i dati diffusi dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera.

0: Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

scarica di forza e adrenalina pura, questa è Estatissima 2026. Alessandro Fizzotti al microfono, si apre il vostro spazio di libertà quotidiana. Sentite questo groove, è il battito del cuore di chi non vuole smettere davvero di ballare, no? Di essere energico. E anche oggi siamo qui per trasformare quella che è la vostra giornata in un festival davvero privato. Insomma, ragazzi, non servono orologi, non servono calendari, serve solo la voglia di lasciarsi trasportare dalla nostra musica più fresca del pianeta. Ed in questa ora di radio esploreremo le vette delle classifiche, riscopriremo quei ritmi che sanno di sabbia e di sale, ma soprattutto vi porteremo ospiti di eccezione che ci racconteranno cose utili da sapere proprio durante le nostre vacanze, ma anche durante questa grande stagione calda. Parleremo di viaggi, parleremo di Italia, parleremo che cosa? Del piacere della vacanza insieme ad un giornalista, un esperto del viaggiare e del wellness. Sarà con noi per Mappamondo Claudio Pina. E poi oggi vi andremo a raccontare come difenderci dalle fake news. Anche questa è notizia, perché le notizie vanno, come si dice in questo caso, ricercate e bisogna veramente controllare che siano reali. E poi ancora parleremo di nutrizione, parleremo di quello che mangiamo tutti i giorni sulle nostre tavole durante questa stagione, i consigli utili da una nutrizionista, e sarà con noi infatti la dottoressa Chiara Boscaro. Insomma, tante cose belle da vivere anche oggi nella colonna sonora della vostra estate, che è ufficialmente in onda. E quindi, restate con noi, ragazzi!

0: allora iniziamo i nostri bei collegamenti insieme al nostro Claudio Pina alla scoperta veramente di questa estate 2026 e di viaggiare, il bello del viaggiare. Claudio, ben trovato, eccolo qui.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui con grandissimo piacere, direi, quel nostro appuntamento estatissima 26 e sono pronto a cominciare con belle proposte.
0: Ed iniziamo parlando di cosa, Claudio?
1: Diciamolo subito, togliamoci il dente, insomma, qui bisogna organizzarsi perché veramente si presenta un'estate strana, come tutti sanno e vedono. Mi sa che le vacanze al mare dobbiamo farcela a casa nostra, troppi missili in giro, troppo poco carburante, gli aerei, le cose, i costi, le guerre guerriglie. Ma forse non tutto il male viene per nuocere, diciamolo chiaramente. Infatti, se ci prendiamo una bella cartina dell'Italia e delle sue coste, diamo un'occhiata e vediamo, scopriamo che ci sono tante belle soluzioni, forse troppe. Senza allargarci troppo, si potrebbe andare a curiosare intorno alla Sicilia, intorno alla Sardegna, nell'Adriatico, però stiamo calmi, accontentiamoci dell'arcipelago toscano. Accontentiamoci, ce n'è e ne avanza.
0: E allora entriamo nei dettagli, Claudio.
1: Entriamo nei dettagli, subito prendete nota, vi sparo 7 nomi mozzafiato, le perle dell'arcipelago toscano. Prendete nota, segnate le isole di Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. Tutte adagiate tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, tra la costa della Corsica e quella della Toscana, chiaro.
0: Sono parco nazionale, se non sbaglio.
1: Bravo Fizz, no, sono parco nazionale dal 96, quindi parco dell'arcipelago toscano, che diciamo sono tutte accomunate sotto queste isole, sotto il segno della salvaguardia del mondo naturale, andando a formare il parco marino protetto più grande d'Europa, quindi mica pizza e fichi, che è un vero santuario per gli amanti del birdwatching, del whale watching, insomma della natura e degli animali acquatici.
0: Andando più nel profondo, le caratteristiche principali, è la più grande e la più piccola a questo punto?
1: Sì, va bene, allora la più grande è l'arcipelago, l'isola d'Elba ovviamente, seguita dal Giglio a 50 km a sud della prima, poi c'è Capraia, famosa per le sue scogliere, spiaggette isolate, Montecristo, la più protetta dell'arcipelago, Pianosa col suo tesoro archeologico di catacombe, Gorgona, la più settentrionale, e infine Giannutri, la più meridionale con una strana forma di mezzaluna. Tutte chicche vere da scoprire.
0: E da non perdere nell'arcipelago, Claudio?
1: Ma da non perdere, insomma, diciamo la verità, da scoprire di persona, traghettando da un'isola all'altra, sono tutte da scoprire. Comunque la parte del leone la fa senza dubbio l'isola d'Elba, insomma, romantici borghi, paesini arroccati, vallate verdi che si alternano a baie spettacolari, sono il biglietto da visita dell'isola d'Elba. Insomma, ecco sfilare la storica capitale dell'isola, Portoferraio, la più mondana, Porto Azzurro, e ancora Capoliveri, Marciana, e i borghi minori come Campo nell'Elba, Marciana Marina, Rio nell'Elba e la piccola Cavo, e poi scusa, io sono nato per anni, quindi la devo citare, Fetovaia, una baia indimenticabile dove se arrivi lì ti piazzi lì, non ti muovi più per tutta la vacanza. È il momento, non dimenticare l'Aleatico e i Cantucci, questo è il vero bacio dell'Elba.
0: E senti, parlando di spiagge e di sport invece?
1: Oh beh, qui c'hai solo da scegliere, però spiagge riservano, spiagge e rocce anche per chi ama la roccia, io amo le spiagge, ma chi ama la roccia c'è per tutti i gusti. Piacevoli sorprese, sono diverse l'una dall'altra e vanno dai lunghi arenili dorati alle piccole calette con ciottoli bianchi e rocce, come dicevo, anche la sabbia bianca, chiara, finissima, ma anche scura, un po' diciamo vulcanica. Destinazione ideale quindi per chi è appassionato di sport outdoor, l'Elba è perfetta per organizzare escursioni a piedi, mountain bike e anche esperienze di golf e vela, che risultano essere attività sempre molto apprezzate, come lo sono il diving, lo snorkeling.
0: Mi pare insomma, Claudio, che qui abbiamo risolto le vacanze al mare senza ore di volo per mete lontane e costose e forse anche un po' pericolose, stiamo tra
1: sì.
0: Natura e leggenda,
1: certo,
0: no?
1: Diciamo che è proprio così, tu dici natura e leggenda, bravo, allora io ti ricordo la legge, che la leggenda leggenda vuole che queste isole che abbiamo citato si siano formate quando Afrodite, dea greca della bellezza e dell'amore, nell'atto di raggiungere la riva dove l'attendeva Eros, cercò di allacciarsi la sua collana, quella che Paride le aveva donato, ma il filo si ruppe e le perle caddero. 7 scivolarono nel mare, ma invece di inabissarsi si fermarono in superficie. Ecco le 7 nostre isole principali, quindi che crearono quello che è lo splendido mosaico di scenari naturali. Ogni isola è un mondo a sé, con la sua morfologia e storia, tutte da godere per una bella estate marina vicini a casa nella nostra bella Italia.
0: Grazie Claudio, questo era Mappa Mondo, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi, a presto, un abbraccione.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Quando il passato ti ha già condannato, ogni giorno è una negoziazione con il presente. E quando chi comanda ti chiede un favore, sai che non stai negoziando, stai solo scegliendo quale prezzo pagare. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Se anche tu scrivi libri ambientati in epoche dove la fedeltà è un lusso e la sopravvivenza un'arte, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto dedichiamoci a questo di Paolo Lanzotti. Si chiama Il circolo dei congiurati, un doppio gioco letale tra le calli nebbiose della Venezia risorgimentale. Sì, perché siamo a Venezia nel 1850. La città è di nuovo sotto controllo degli austriaci dopo l'avventura della Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. Teodoro Valier, ex funzionario di polizia compromesso agli occhi delle autorità per aver collaborato con i repubblicani, sopravvive lavorando come scrivano di strada. Un giorno viene avvicinato dalla vedova dell'uomo sulla cui morte aveva indagato un anno prima, che gli chiede di aiutare un amico accusato di omicidio, ma della cui innocenza lei si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il circolo dei congiurati, in libreria da Tea.
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
4: Estatissima!

0: Prendiamo la linea dal nostro studio all'interno di Estatissima. Insomma, quante volte ci siamo chiesti: ma come fa quella persona a credere ad una notizia palesemente falsa? Oggi scopriamo che la colpa non è della pigrizia, ma del nostro cervello. Parliamo infatti di fake news, ma non dal punto di vista dei social, bensì da quello della biologia. Per capire meglio cosa succede, insomma, nel nostro cervello, abbiamo con noi il professor Stefano La Saponara, associato del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, ricercatore del Santa Lucia di Roma. Il professor La Saponara ha guidato uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, che ha analizzato niente meno che le nostre pupille per capire come le convinzioni personali incatenino il nostro modo di imparare. Stefano, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato.
0: Senti, Stefano, il vostro studio dice che la verità è nell'occhio di chi guarda, in senso quasi letterale, no? Avete scoperto che osservando le pupille di una persona mentre legge una notizia potete capire se ci crederà o no. Ma com'è possibile che un riflesso nell'occhio riveli i nostri pregiudizi?
1: Allora sì, questo è stato il primo risultato abbastanza eclatante che abbiamo osservato in questo studio e in pratica, come hai giustamente riassunto, abbiamo osservato che durante la lettura di una notizia, poi in realtà metà di queste notizie erano vere, metà erano false, ma il soggetto non lo sapeva, quindi era chiamato a leggerla e poi a esprimere un giudizio se ci credeva oppure no e con quanta forza ci credeva, quindi se ci credeva tanto o poco. E quello che è emerso è che durante la lettura delle notizie, ancora prima che lui in realtà poi esprimesse il suo giudizio tramite un tasto, la pupilla si dilatava maggiormente per le notizie alle quali poi avrebbe creduto con forza e si dilatava di meno a quelle che alle quali non avrebbe creduto con così tanta, con altrettanta convinzione. E questo è possibile in virtù del fatto che la pupilla è controllata da un punto di vista cerebrale dal nostro sistema nervoso simpatico, che è una parte nostro sistema nervoso che è implicato in quei processi che noi chiamiamo di attacco fuga, insomma, che servono a dare colore, salienza a quello che ci circonda. Nasce da un punto di vista evolutivo come qualcosa legato al pericolo, ma poi si è evoluto nel ritrovare l'importanza di qualcosa, quindi la salienza.
0: Sì, sì. Stefano, nell'esperimento avete usato un gioco a premi, no? Avete visto che le persone fanno fatica ad imparare cose nuove se queste contraddicono ciò che già pensano, arrivando appunto a perdere dei soldi pur di non cambiare idea. Siamo davvero così testardi per natura?
1: Sembrerebbe di sì. Io in realtà esattamente questa è stata la domanda da cui sono partito in realtà, perché dopo nel 2021, dopo la pandemia da Covid, avevo visto tutti i danni che la disinformazione aveva provocato all'epoca e quindi mi ero chiesto: ma le fake news possono arrivare al punto da impattare così tanto la nostra psiche da darci problema nell'imparare qualcosa, addirittura nel cambiare le nostre decisioni? E quindi ho pensato a questo semplice gioco a premi, in cui questa era la seconda fase dell'esperimento che ho descritto prima. Prima c'era il giudizio delle notizie, nella seconda fase loro avevano questo gioco in cui dovevano scegliere una fra due notizie che erano presentate insieme sullo schermo, e c'era una regola che loro dovevano apprendere per prove ed errori che diceva che una di queste due notizie era più premiata delle altre, una tipologia di notizie era più premiata delle altre. Quando erano più premiate quelle in cui che loro avevano giudicato come vere, ci mettevano pochissimo le persone a capire quali scegliere per avere rinforzi, per avere queste piccole somme di denaro virtuale, poi non erano soldi veri. E quando invece il premio era associato a notizie che loro credevano false o avevano giudicato come false, non riuscivano ad apprendere perché continuavano a scegliere quelle che credevano vere. Quindi c'era questa attrazione forte che gli proibiva o gli dava difficoltà nell'apprendere una semplice regola di devo scegliere A, sì, o B per avere un rinforzo.
0: Sì. Ecco, ma questo significa che dare informazioni corrette a chi crede ad una fake news spesso non serve a nulla?
1: Esatto, nel senso che non basta correggere le persone, e che poi quello sono le procedure di chiamate debunking, quello che si fa normalmente cercando di smascherare, perché se la convinzione è forte la persona semplicemente continuerà a crederci. Quello che va fatto in realtà è educare le persone a riconoscere le fake news ancora prima di generare una convinzione, perché nel momento in cui io ho generato una convinzione, poi è molto più difficile smontarla.
0: Stefano, chiudiamo con questa domanda: cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere più critici e quindi meno influenzabili quando leggiamo una notizia, per esempio, sui social?
1: Allora, i suggerimenti sono più o meno quelli noti, quindi per prima cosa verificare le fonti, quindi provare a cercare di capire se è stata pubblicata da un sito che è ritenuto attendibile, quindi un media nazionale piuttosto che un sito che è sconosciuto, incrociare le fonti, perché a volte anche i media nazionali possono prendere degli abbagli, può capitare, quindi cercare la stessa notizia anche in altre fonti. Se è presente in più di una, allora è più probabile che sia vera, e poi ragionare con spirito critico quanto è possibile che questa cosa sia successa, anche alla luce dell'AI, dell'intelligenza artificiale che sta cambiando tutto, perché è possibile generare contenuti mai successi.
0: Grazie al professor Stefano La Saponara dalla Sapienza per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie.

0: tutta io, ma sono
1: ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima per il collegamento insieme alla nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Chiara, buona estate, benvenuta.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, iniziamo insieme a te con questo primo appuntamento. Parliamo di idratazione mangiabile, ma oltre il bicchiere, Chiara.
2: L'idratazione estiva è spesso ridotta al consiglio standard di bere 2 litri di acqua al giorno, ma la fisiologia umana suggerisce una strategia più integrata attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura non sono solo contenitori di liquidi, ma strutture biologiche che racchiudono acqua biologicamente attiva, ricca di elettroliti e vitamine che ne facilitano l'assorbimento cellulare. Quando mangiamo cibi come il cetriolo, che ha il 96% di acqua, il ravanello, che ha il 95%, non stiamo solo ingerendo liquidi, ma stiamo introducendo una matrice fibrosa che rallenta il passaggio dell'acqua nello stomaco, garantendo l'idratazione più duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria, il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene, vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
1: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
2: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetriolo a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano, con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti, qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
1: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio!
2: Buona estate!

0: anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole.
1: È

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11:03.
5: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Trump ancora contro Meloni, Premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora e perché Burnham è a un passo da Downing Street. Maturità 2026, prova orale al via, cosa cambia e come funziona il colloquio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia.

della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo presenti alla riunione, però, nel corso del Consiglio dei Ministri, la Presidente avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni col tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington. Un messaggio distensivo, quello di Meloni, che avrebbe anche esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento previsto per il 2 giugno a Villa Taverna, spendendo parole di apprezzamento per l'ambasciatore statunitense a Roma. Ci spostiamo agli esteri. Le dimissioni di Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in carica fino alla scelta del nuovo leader laburista, ma gli sviluppi delle ultime ore rendono sempre più probabile un rapido passaggio di poteri all'ex sindaco della Greater Manchester. Starmer ha annunciato la decisione dopo mesi di difficoltà politiche segnati dal crollo dei consensi, da tensioni interne al Labour e da una serie di battute d'arresto elettorali. La cronaca ha archiviato gli iscritti della maturità 2026, i maturandi devono affrontare ora la prova orale. La novità di quest'anno è che il colloquio si svolge su quattro discipline scelte dal Ministero dell'Istruzione, che individua entro gennaio le discipline tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio. Il colloquio, si legge sul sito del Ministero, mira a verificare l'apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Tiene conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio e anche l'impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La vera rivoluzione della maturità 2026 è che non si potrà saltare tale prova. Il rifiuto di sostenere attivamente il colloquio, rimanendo in silenzio senza una reale giustificazione, comporterà la bocciatura automatica a prescindere dal tesoretto di voti accumulati negli anni e negli iscritti. Economia. Il 1 luglio entreranno in vigore le nuove regole sulla gestione dei fondi pensione TFR, con possibili impatti pratici per aziende e lavoratori, soprattutto in relazione a gestione in busta paga, destinazione ai fondi e corretta contabilizzazione degli accantonamenti. L'avvocato Vincenzo Ferrante spiega che si modificano alcune disposizioni già esistenti da tempo, che regolano gli investimenti, impedendo che tutte le disponibilità siano concentrate in pochi affari. Si interviene sul regime del silenzio assenso, riducendo da 6 mesi a 60 giorni il termine per manifestare l'opposizione a che il TFR maturando sia conferito al fondo di riferimento. E chiudiamo con lo sport. Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi martedì 23 giugno la nazionale del CT Roberto Martinez affronta l'Uzbekistan nella seconda gara del gruppo K, dopo il pari all'esordio in Coppa del Mondo con la Repubblica Democratica del Congo. La selezione guidata da Fabio Cannavaro arriva invece dalla sconfitta nella prima partita contro la Colombia. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali in direzione Milano all'altezza di Chiasso, file a tratti per lavori sulla Milano Meda in corrispondenza di Varedo e sulla Milano Lecco code tra Monza e la tangenziale nord. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Auto in coda dovute ad un incidente precedente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. File sulla tangenziale nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e poi code fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione della 1, altre code tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Andiamo ora sulla tangenziale ovest dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 verso l'Autosole. Sulla 7 Milano Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti anche sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest, auto in coda sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norma Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambù-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Trump contro Meloni, la premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora e perché Burnham è a un passo da Downing Street. Incidenti mortali in Puglia, 3 morti in 24 ore a Brindisi e Bari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La querela tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente statunitense arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier italiana.

Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in carica fino alla scelta del nuovo leader laburista, ma gli sviluppi delle ultime ore rendono sempre più probabile un rapido passaggio di poteri all'ex sindaco della Greater Manchester. Starmer ha annunciato la decisione dopo mesi di difficoltà politiche segnati dal crollo dei consensi, da tensioni interne a Labour e da una serie di battute d'arresto elettorali. La cronaca: 3 morti sulle strade della Puglia. A perdere la vita a Bari un giovanissimo centauro e un pedone investito da un'auto. A Brindisi è morto invece un uomo investito mentre si trovava sul monopattino. Economia: l'entrata in servizio dei nuovi treni lungo la nostra linea rappresenta un'opportunità unica per offrire al territorio nuovi treni ecologici. Lo ha dichiarato il presidente di Ferrovie Nord, Pierantonio Rossetti, dopo che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno. E chiudiamo con lo sport. L'Inghilterra torna in campo ai mondiali 2026. Oggi la nazionale affronterà il Ghana nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all'esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama al debutto in questa Coppa del Mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cooper. Semplicemente ovunque.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente

0: semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla A9 Milano Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali in direzione Milano all'altezza di Chiasso, fili a tratti per lavori sulla Milano Meda in corrispondenza di Varedo e sulla Milano Lecco code tra Monza e la tangenziale nord. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Auto in coda dovute ad un incidente precedente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. File sulla tangenziale nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e poi code fino a Sesto San Giovanni Sud in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione della 1, altre code tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Andiamo ora sulla tangenziale ovest dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 verso l'Autosole. Sulla 7 Milano Genova si sta in coda all'altezza della tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti anche sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest, auto in coda sull'asse interurbano di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Hot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Trump contro Meloni, la premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora perché Burnham è a un passo da Downing Street. Incidenti mortali in Puglia, 3 morti in 24 ore a Brindisi e Bari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La querela tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente statunitense arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier italiana, che evita di commentare pubblicamente le ultime uscite del capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo, nel corso del Consiglio dei Ministri la presidente avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni con il tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington. Un messaggio distensivo, quello di Meloni, che ha esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento per il 2 luglio previsto a Villa Taverna. Per gli esteri, le dimissioni di Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in

0: Per info visita il sito www.anief.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce infatti norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. Le disposizioni consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività lavorativa a causa del caldo estremo, con la possibilità di accedere in deroga agli strumenti di cassa integrazione. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Per gli esteri, il nuovo governo bulgaro di Rumen Radev, nazionalpopulista di centrosinistra, ha già iniziato a far valere in Consiglio UE le sue posizioni, che per quanto riguarda le politiche nei confronti della comunità LGBT sono improntate ad un marcato tradizionalismo, con tratti repressivi mutuati dall'Ungheria di Viktor Orban. Nel Consiglio Cultura dell'11 e 12 maggio scorsi a Bruxelles, la Bulgaria ha allegato una nota al verbale consultato dalla DN Cronos per motivare la sua contrarietà. Purtroppo, scrive Sofia nella nota allegata, la Repubblica di Bulgaria non è in grado di sostenere l'adozione dell'orientamento generale parziale riguardante il regolamento, in quanto il testo attuale contiene concetti, ad esempio il termine di identità di genere, che sono considerati incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara e l'interpretazione binaria della nozione di sesso. La cronaca tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano, nel comune di Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Le fiamme sono divampate alle ore 23 nello stabile di 2 piani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Magna Cavallo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Durante le operazioni di spegnimento, la macabra scoperta, il corpo carbonizzato dell'uomo, rispondente al nome di Claudio Ferrioli. La salma è stata trasportata all'obitorio di Mantova per l'ispezione cadaverica. Oltre all'appartamento dove si è sviluppato l'incendio, completamente distrutto, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche un altro appartamento. Le persone evacuate hanno trovato ospitalità da familiari e amici. Economia sequestrata dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato, riferito al periodo del 1 gennaio 2025 fino allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Scoperti nei 17 mesi 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. E chiudiamo con lo sport. Il rosso sarà ancora il colore di Marc Márquez. Il pilota spagnolo ha infatti rinnovato il contratto che lo lega alla Ducati per le prossime 2 stagioni. Il team di Borgo Panigale blinda così il campione del mondo, rafforzando un progetto tecnico e sportivo, come ha fatto sapere la scuderia in una nota. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

Altezza mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ahliaggia mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.
3: Respect

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni alle mano. Domani esco dal carcere, lasciare le Bibbia sembra quasi disertare una trincea. Trump e l'ossessione per la vasca del Lincoln Memorial, 10 anni di carcere per chiunque la danneggi. Scuola, parla ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività.

0: sindaco di Roma e leader di Indipendenza, detenuto a Rebibbia, che domani potrà lasciare il carcere. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha scritto l'ex primo cittadino di Roma, ripercorrendo la sua esperienza carceraria. Per gli esteri, Donald Trump ha minacciato di incarcerare chiunque danneggi l'immensa vasca riflettente adiacente al Lincoln Memorial a Washington, il cui arduo restauro è diventato per il presidente degli Stati Uniti una vera e propria saga politica al limite dell'ossessione. Membri della Guardia Nazionale e della Polizia dei Parchi Nazionali d'ora in avanti pattuglieranno l'area antistante la vasca. La cronaca, torniamo a parlare di scuola. Oggi ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF.
1: Le riunioni online nella scuola non sono una richiesta nuova di ANIEF, ma una possibilità già prevista al contratto nazionale. Oggi chiediamo semplicemente al Ministero di completare questo percorso, definendo i criteri necessari per consentire anche lo svolgimento a distanza delle riunioni con carattere deliberativo. Si tratta di una scelta di buonsenso che permette di ridurre tempi e costi di spostamenti, favorisce la partecipazione del personale e rende l'organizzazione del lavoro più moderna ed efficiente. L'esperienza maturata negli anni ha dimostrato che le riunioni telematiche sono pienamente efficaci. Adesso serve l'ultimo passo per renderle pienamente operative in tutta la scuola.
0: Economia, sfiducia e rassegnazione sono diffuse tra i lavoratori quando guardano al proprio futuro pensionistico. Si aspettano pensioni basse, ma spesso non aderiscono alla previdenza complementare per diffidenza e tendenza a procrastinare. Vorrebbero andare in pensione a 60 anni, ma si aspettano che lo faranno a 69. In media, i lavoratori intervistati prevedono che la loro pensione pubblica sarà pari al 48,4% della propria busta paga e solo il 17,4% che sarà superiore al 60%. E chiudiamo con lo sport. Ho sempre avuto un unico e solo scopo: fare grande l'Italia, e voglio farvi sentire orgogliosi di andare insieme verso questa nuova epoca del calcio italiano. Sono queste le parole pronunciate da Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC, che è diventato tale grazie al voto dei delegati riuniti a Roma per indicare il nuovo numero uno federale e soprattutto per dare una scossa al calcio italiano dopo la terza esclusione di fila dai mondiali. L'ex presidente del CONI, forte del sostegno della Lega Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori, con il 68,58% delle preferenze, ha preso così il posto di Gabriele Gravina, dimessosi due mesi fa dopo la clamorosa sconfitta degli azzurri contro la Bosnia nello spareggio per la Coppa del Mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: È una sigla che fa venire i brividi, perché in questo appuntamento si sente la più bella musica degli anni 70-80. Magari qualcuno che ha un po' di voglia di riascoltare queste canzoni dice: ma che brividi, perché so che oggi arriverà qualcosa di veramente interessante. Ciao a tutti, ben trovati un'altra volta con la voce di Marco Del Weis. Altri 60 minuti anche oggi dedicati alla musica degli anni 70 e 80. Ormai la minestra è questa qua, quindi penso sappiate anche voi ormai come è composto il Golden Classic. Grazie alla radio che vi sta facendo sentire la più bella musica del mondo, che è questa qua, quella che state ascoltando ormai da qualche giorno a questa parte, o magari da tanti mesi, o magari da qualche anno. Va bene, il Golden Classic comunque fa parte di questa trasmissione e soprattutto fa parte di questa radio. Detto questo, direi di non dilungarci in cose frivole, ma di partire immediatamente con l'ascolto della prima canzone di oggi. Questo è un grande, grande classico con il gruppo degli America.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

che sotto sotto ve la state canticchiando. Anche perché era un motivo talmente importante, talmente famoso di quegli anni, che non si può non ricordare. Beh, magari i giovani di oggi che stanno sentendo per la prima volta magari Golden Classic staranno dicendo anche: che musica era questa? Abituati alla musica che sta girando ora nella radio, insomma, effettivamente questa era musica un po' diversa. Canticchiata, fischiettata, fatta come volete, era la musica degli America con Horse With No Name, che è stato il più grande successo in assoluto di questo trio composto da Jerry Beckley, Dan Pick e Dewey Bunnell. Storia un po' particolare questa qua, loro nascono in una situazione un po' strana dove nascono. Vabbè, poi ve lo spiegherò in un altro giorno, ok? Poca professionalità questo speaker, però grande musica. E beh, questo è vero. Anche perché stanno arrivando insieme a noi un gruppo che si chiamano Heart, Wind & Fire. Gruppo che ogni tanto facciamo ascoltare, ma ogni tanto li snobbiamo. Male, male. Ci sentiamo questa canzone che si chiama... Volete sapere? Si chiama Star.

era AM, l'album che secondo me reputo uno dei più belli, quelli più riusciti, dove c'era anche Boogie Wonderland. Per farvi conoscere alcune canzoni c'era I Can't Let Go, After the Love Is Gone, insomma un album grande, grande capolavoro. Attenzione, Golden Classic va avanti con altre due grandi voci femminili.

Come ho già detto prima, due mostri sacri della musica con la voce vocale femminile. Aretha Franklin con Uzu Hiu e poi beh, quella che ha preceduto è stata una grande signora, grande attrice, Barbara Streisand con Never Give You Up, una canzone che ogni tanto ci sta bene nel Golden Classic, anche perché noi non, di solito non facciamo passare sempre il ritmo funky che caratterizza il Golden Classic, però in questo caso sì, dai. C'è una bella voce, quella di Melba Moore, che chiude la prima parte del Golden Classic, si chiama Very Easy.

0: da giovani, questa canzone qua invece no, è tutta al femminile. Sì, da una grande, grande cantante è arrivata questa bella canzone che si chiama Melba Moore, il Derry Dise, eccolo qui il grande successo, quello che si chiama This Is It. Prima parte del Golden Classic che termina, ci sentiamo tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

album bellissimo che sarà Man Eater nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Perché non è partito quello? Perché ho sbagliato a schiacciare il tastino, semplicemente così. Questo mi dimostra che tutto avviene quasi quasi in diretta. Ed ora c'è questa formazione che arrivava dall'Inghilterra, sì, funk reg britannico, così viene definito il suono dei Funk Master. Ma ve la ricordate questa canzone? Magari non in tanti, perché è stato un pezzo un po' di nicchia, ma un gran bel pezzo da DJ Tony Williams.

che belle storie che si vanno ad intrecciare quando si guardano le informazioni e soprattutto se ascoltano le canzoni che hanno fatto la storia della musica degli anni Ottanta. Allora, dai, partiamo un attimino. Lui si chiama Tony Williams, era un presentatore di musica reggae nella radio inglese, la BBC Radio London, giusto proprio per dirvelo, e insieme al gruppo altri due, Juliet Roberts, che è stata poi anche cantante dei Working Week, e poi Rose Patterson. Naturalmente Tony Williams, questa è stata la canzone che ha avuto forse più successo di questa formazione, che appunto arrivava dall'Inghilterra. Era quella che è arrivata addirittura alla numero uno nella classifica dei pezzi passati alla radio, cioè UK Single Chart, mamma mia, 1983, ma che storia oggi, meravigliosa. Dai, in qualsiasi caso abbiamo sentito una bella canzone che, insomma, era tanto tempo che io non ascoltavo e qua mi è partito il cervellino ed è andato a ricordare un avvenimento particolare quando incominciai a conoscere la musica dei Fanbuster, ma che però non vi ricordo, non vi racconto, non vi ricordo, giusto proprio, però era una cosa bella. Una radio all'interno di una fiera campionaria, bellissima storia. Chissà, ma che anche a voi è capitato una cosa del genere, di lavorare in una radio ed andarvi ad esibire all'interno di una fiera mentre, non so, la gente passava davanti per la batteria a farla diretta. Ma che belle storie. Anche adesso si fanno, si fanno nelle piazze, si fanno in tante cose, però ai tempi, si parla degli anni 80, erano avvenimenti, insomma, un po' fuori dal normale. Come anche fuori dal normale la prossima canzone, sentila qua. Io sono sicuro che qualche DJ l'ha proposta nella serata finale dell'anno. Si chiama Sylvester. L'abbiamo già sentita qualche giorno fa, però mi piace.

che bello che è questo disco. Ci sono tutte le più belle che ha fatto Sylvester, a partire da Do You Wanna Funk, a Band of Gold, a la classica e meravigliosa You Make Me Feel. C'è questa qui, c'è Manergy, quella che aveva fatto insieme a Patrick Coley. Ma quanti bei dischi che giravano negli anni Ottanta, mannaggia, ma soprattutto che bei ritmi che erano. Adesso potremo aprire un capitolo un po' particolare sulla musica che sta girando, però vabbè, non voglio creare problemi assolutamente. Noi viviamo nella nostra isola felice, che è quella degli anni 70-80, va bene? E allora, giusto proprio per proseguire, dato che abbiamo aperto con un pezzo che era un pop rock, diciamo pop, vi faccio sentire questa qua. Non so se siete d'accordo di cambiare per un attimo la musica, perché arrivano queste qua. La ballavano anche in discoteca questa canzone. Sì, sì, io me la ricordo. Si chiamano Doobie Brothers. Questa è Long Train Running.

0: poi scende un pochettino. Questo ritmo scende, scende, fino a finire la canzone. Sir Roderick David Stewart, detto Rod per gli amici del bar, è un cantante britannico famoso, forse il più famoso di tutti i tempi, perché pare che della sua carriera discografica sia stato un continuo crescendo, fino ad arrivare a vendere addirittura circa 130 milioni di dischi. Tanto di cappello. Questa è stata la canzone che, diciamo, qui in Italia lo ha reso un po' importante, fatto conoscere? Sì, sì, era Die of Inga M. Sexy del 1978, non del 79, scusate. Non so se l'avevo detto prima o meno, comunque beh. Ogni tanto si fa confusione su queste date, si va un po' a memoria, un po' guardando alcune informazioni. Come informazioni in questo caso non ve ne do, perché vi faccio sentire questa bella canzone che era uscita. Questa è poi oltretutto la versione, quella più grande, la famosa 12 inch. Il disco mixer, per intenderci, chi lavorava in discoteca se lo ricorderà sicuramente questo pezzo. Lei si chiama Melba Boone, grande. Io mi ero innamorato di questa canzone e lo continuo a dire. Ce la sentiamo insieme, Pick Me Up, I'll Dance.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

quando cominciai a lavorare in radio, questa era la versione mix di questa canzone, proprio come in questo caso, quello che durava tantissimo tempo, dove il DJ si divertiva a fare qualsiasi cosa, a preparare cassette per mettere la pubblicità o magari rispondere al telefono a una richiesta, perché ai tempi, beh, il discorso della radio privata era anche quello di stare insieme, allora tanta gente magari ascoltava la radio allo stesso tempo e faceva le dediche, le richieste musicali, le dedicava a un amico che magari sapeva che stava ascoltando in quel momento la radio. Che bei questi dischi mix. Cosa si faceva in questi minuti quando il pezzo durava 7, 8, 9 minuti? Ma che meraviglia, che bei ricordi. Io sto cercando di farvi rivivere questi ricordi, grazie anche al Golden Classic, perché stiamo passando la musica che andava di moda negli anni 70-80, perché ogni tanto mi cimento a raccontarvi qualche episodio di vita della radio, che è la cosa fondamentale della, insomma, di chi l'ha fatta. Noi viviamo di ricordi, ma sono ricordi veramente molto molto positivi, belle storie. Questa era, come già detto prima, Pick Me Up I'll Dance con Melba Moore. Ed ora un'altra canzone che andava di quegli anni. Si chiamano Strikes. Oggi siamo piuttosto alti come BPM. Anche questa è bella. Eh sì. Si chiama Body Music.

Beh, io ve l'ho venduta un po' male come cosa, perché loro effettivamente si chiamano Strikers, formazione che faceva funk disco degli anni 80, nata a New York. E Strike era l'altro disco che era uscito dopo questo qui, quello che era esattamente Strike It Up, sempre dello stesso album, dove c'era Body Music, che è il pezzo che abbiamo ancora in sottofondo. Bei ricordi è questo qua. Volete sapere i componenti? No, perché non ce ne frega più di tanto. Anche perché siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic, quindi dobbiamo correre molto molto velocemente, perché dobbiamo salutare. Lo facciamo su questa canzone che abbiamo in sottofondo. Sì, con Jonathan Butler si chiude il Golden Classic. Arriva tra qualche

0: server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 16 e 8 minuti.
4: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli freddato davanti casa un 21enne incensurato colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Martedì 23 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca: ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, l'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature.

temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17:03.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Regeni, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e quattro agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 23 giugno, studio Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'Agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia, tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eli soccorso in gravissime condizioni, l'ospedale di guardia è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per aver

0: Briosco in direzione Lecco. Trafficata la tangenziale ovest di Milano con code a tratti tra Assago e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla 8 Milano-Varese tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
2: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
4: Buon martedì amici di Radio Punto da parte di Angelo Moscala con la trasmissione giornaliera al centro della musica. Allora, siete caldi più che altro? Fa caldo. Più che essere caldi fa molto molto caldo, ve lo posso assicurare. Fa caldo in tutta Italia, anzi in tutta Europa. Si dice addirittura che quest'anno sarà più caldo del 2003, che è stato un caldo record. Perciò prepariamoci a metterci il ghiaccio in testa o ad andare di condizionatore al massimo a paletta, perché la vincerà secondo me l'azienda elettrica, perché arriveranno delle bollette molto salate da pagare. La musica fresca però arriva da Radio Punto e l'ascoltiamo subito in questa mia ora, in questi 60 minuti a me dedicati, con un'ottima playlist. Allora partiamo immediatamente con l'ultimo lavoro di Noemi, un brano molto estivo, si chiama Tu cosa fai questa sera?

Chievi qui a Radio Punto, con il titolo appunto Tu cosa fai questa sera, in questo 23 giugno che è il compleanno di Zinedine Zidane. Ve lo ricordate, campione della Juve e della Francia? Lui si ricorda più che altro la testata di Materazzi. Poi anche il compleanno del collega Fabio Volo, il 23 giugno 1868, pensate che è stata brevettata la prima macchina da scrivere di successo, 157 anni fa, non c'è male. La macchina da scrivere andò a braccetto con il giornalismo fin dalle prime battute, poi sostituita completamente dal computer. Il 23 giugno 2023 David Gall prende il treno, si mimetizza tra i passeggeri diretti a Glastonbury in live segreto per il concerto dei Foo Fighters, che è stato un concerto così esplosivo. Il 23 giugno 1984 i Duran Duran sono i numeri uno in USA con Veriflex, conquistando gli Stati Uniti, remix di Nile Rodgers, synth e naturalmente UK.

Appuntamento con Radio.Classic per Carpenters, We've Only Just Begin, è il brano che ci siamo ascoltati. L'abbiamo ascoltato naturalmente qui con Angelo Moscara al centro della musica, qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. L'abbiamo ascoltato e abbiamo avuto la possibilità e avremo sempre la possibilità di ascoltare la musica di Radio Punto in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Abbiamo anche la possibilità di scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Attenzione, siamo anche televisione, eh? Potete anche vederci, potete avere anche la possibilità di vedere Radio Punto in due maniere. Basta avere sempre un televisore collegato ad internet, perciò una Smart TV, andando nel browser della vostra televisione, nel sito di Radio Punto, cliccando su Radio.tv e lì ci vedete, o se no, basta andare sul canale 833, siamo anche lì. Dopodiché potete anche vederci sul computer, basta fare radio.it, e per poter interagire con noi è il 379 100 26 45. Tutto questo per ascoltare il primo appuntamento col disco estate. Stiamo parlando di Manu Chao, Me Gustas Tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Al centro della musica.
3: Abbiamo ascoltato Manu Chao con il brano Me Gustas Tu, e in questo martedì 23 giugno 2026 con Angelo Moscara. E allora, amici, in questo pomeriggio accaldato magari si va a prendere un bel ghiacciolo, un bel gelato, ma gli italiani sono molto molto attenti al, come si dice, alle golosità che ci sono in giro, perché le caramelle sono molto amate dagli italiani. Infatti 9 italiani su 10 consumano caramelle, il 95% della popolazione, 1 su 3, cioè il 31%, ne gusta almeno 3-4 a settimana, secondo i dati di una recente ricerca realizzata da Unione Italiana Food, con il contributo delle principali aziende del settore della confetteria. I consumatori più assidui di caramelle sono i siciliani, il 37%, e poi noi lombardi, il 35%. Attenzione, non ne mangiate tante, perché sennò i dentisti ringraziano. Appuntamento con il traffico.
4: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche in direzione Venezia, ma per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso abbiamo code presso la Dogana Svizzera in direzione Chiasso. Sulla statale 36 Milano Lecco per un veicolo in panne abbiamo rallentamenti all'altezza di Briosco in direzione Lecco. Trafficata la tangenziale ovest di Milano con code a tratti tra Assago e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

martedì 23 giugno 2026 qui con Angelo Moscava, qui da Radio Punto al Centro della Musica. Non so se qualche volta mi è scappato, mi scappa ancora 2025, non fateci caso, è il caldo che è il caldo che fa questo e altro. Comunque ci sono anche gli amici che whatsappano dal mare, li invidio, fate bene. Sono stato anch'io al mare un paio di giorni, comunque, e non per niente, appunto, ieri non ero in onda. Ed è un'altra aria, si sta bene, si sta veramente bene. E comunque voglio salutare appunto due amici che mi fanno questo WhatsApp al 379 100 2645, che scrivono così: ciao Angelo di Radio Punto, Oriana e Giulio di Ossona ti salutano da Giulianova, siamo in vacanza, ti ringraziamo per la splendida musica e per la compagnia che ci fai ogni giorno, un caro saluto e continua così, buone vacanze e buona radio a tutti quanti. Grazie mille della buona radio, le vacanze io ho fatto un paio di giorni, però sono state belle, e buone vacanze a voi che siete in vacanza e a tutti gli ascoltatori di Radio Punto che in questo momento magari sono sulla spiaggia e possono anche ascoltarci con i vari apparecchi che possono essere il telefono, possono essere, che ne so, tante cose, maggiormente il telefono, che ci possono ascoltare tramite la nostra app o tramite FM World, che è un'app molto intelligente che fa ascoltare le radio di tutto il mondo. Voi mettete Radio Punto fra le preferite, siete lì in spiaggia, vi ascoltate tranquillamente Radio Punto. È arrivato il momento della Radio Punto Classic, che ascoltiamo come sempre insieme.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

musica italiana per quanto riguarda Neffa e il suo brano di successo, uno dei suoi primi successi, che va per l'appunto Prima di andare via, ascoltato qui in questa giornata di martedì 23 giugno 2026, e qui da Radio Punto naturalmente. Amici, allora, la musica qui è tanta, la musica è bella, il caldo è tanto, e noi vi rinfreschiamo con la buona musica, con la musica anche italiana. Visto che parliamo di musica italiana, il cantautore italiano Fulminacci confessa una strana fobia. Ha confessato di avere una curiosa fobia dei palloncini addirittura. Per questo ha trovato particolarmente surreale partecipare al Festival di Sanremo 2021, dove nell'Ariston senza pubblico erano proprio presenti dei palloncini sugli spalti. Nel 2026 ha raccontato apertamente di aver affrontato attacchi di panico e alla fine di una lunga relazione sentimentale, esperienze che hanno influenzato la scrittura del suo album Calcinacci. Perciò vedete che ci sono delle fobie strane, come quelle dei palloncini. Io ho la fobia dei gechi. Lo so che tutti dicono sono belli, sono belli, sono belli. A me il geco, tutte le lucertole in genere, ma il geco più di tutti, mi dà un fastidio incredibile. Non so perché, ditemi quello che volete, saranno pure belli, ma teneteveli per voi, dico sempre. Ecco, porteranno fortuna, ma che portino fortuna agli altri, va bene così. Bene, andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con la musica degli anni 70 ancora, perché arrivano i Pretenders, il brano è Brass in Pocket.

0: Ice in Pocket è un brano colonna sonora degli anni 70, inizi anni 80, appunto con Chris Eye e con i suoi Pretender. L'abbiamo ascoltata quest'oggi nella trasmissione Al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora amici, io vi do appuntamento domani, che è mercoledì 24 giugno 2026. Lo dico 24 giugno bello forte perché è il mio compleanno. Grazie. Domani si fanno domani, mai prima domani, ecco. Bene, allora appuntamento domani, io vi lascio con Lilia. Ciao a tutti quanti con la trasmissione Al Centro della Musica. Ciao da Angelo Moscara.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli freddato davanti casa un 21enne incensurato colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eliso soccorso in gravissime condizioni, l'ospedale Niguarda è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di peronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca: ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate, per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente.

ci sarà, non vi preoccupate, sempre sempre tanta, quella bella, quella che fa stare bene anche questo martedì 23 giugno, perché ci vuole un po' di svago ogni tanto, ma i brani che ascolteremo faranno emozionare, anche perché scaviamo i successi degli anni 70, 80, 90, tutte queste epoche, e anche i brani attuali saranno presenti, ovviamente, quelli carichi, quelli che ci danno l'energia, quella giusta, insomma, tutto ciò che ci serve per il nostro buon umore ci saranno anche delle storie che vi racconterò io, Lilia. E allora possiamo partire subito con la nostra puntata. Non dobbiamo aspettare più nulla, perché il nostro primo brano è già qui. Lei è Jessie Ware e presenterà I Could Get Used to This. Buon ascolto. This

Bene, bene, abbiamo iniziato alla grandissima la nostra puntata con il brano di Jessie Ware, I Could Get Used to This. E parliamo dell'educazione stavolta. Educazione è quella cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, nel senso, certo, possiamo anche cercare di insegnarla ai nostri figli e si insegna anche a scuola, ma è un po' una cosa che una persona dovrebbe già avere dentro, perché anche se tante persone le sanno sicuramente le regole del galateo, di gentilezza, non sempre le seguono purtroppo. Quindi è una cosa quasi praticamente innata, una delle qualità che dovremmo avere tutti noi. In Giappone invece praticamente tutte le persone

con tanta classe abbiamo ascoltato il nostro primo appuntamento con Radio.Classica. Siamo volati negli anni 70 e abbiamo ascoltato questo successo di Doobie Brothers, Listen to the Music. L'educazione è un qualcosa che dobbiamo avere tutti, magari. In Giappone invece non si può non essere educati, perché c'è una speciale filosofia che devono seguire tutti. Si chiama Osoji. Questa filosofia ha più di 1000 anni, pensate un po'. I giapponesi la imparano sin da bambini a scuola e l'idea principale di questa filosofia è che bisogna sempre effettuare una pulizia profonda del posto dove si è, per portare rispetto all'ambiente condiviso con gli altri. È successo così anche ai mondiali recentemente, quando alla fine della partita Giappone-Olanda i tifosi hanno iniziato a pulire le tribune che avevano occupato poco fa. Hanno tolto tutta la spazzatura e l'hanno portata via nei sacchi per l'immondizia. Ma non è finita lì. Anche i giocatori giapponesi hanno fatto la pulizia dello spogliatoio che hanno usato. Hanno piegato gli asciugamani e hanno lasciato un biglietto di ringraziamento per l'ospitalità. Oh, che dolce. Dovete sapere che nelle scuole giapponesi non ci sono gli addetti alla pulizia, perché gli studenti stessi puliscono dopo le lezioni. Quindi imparano la filosofia Osoji già dai tempi di scuola e in pratica, non solo in teoria. Però, come dicevamo, è impossibile insegnare qualcosa se una persona non lo vuole, non se la sente. Bisogna sentirsela e comportarsi in un certo modo. E a quanto pare il popolo giapponese ce l'ha l'educazione proprio nel loro DNA.

0: Che meraviglia, abbiamo ascoltato questo brano e una bellissima voce di Belinda Carlisle che si intitola Leave a Light On, il suo singolo pubblicato come primo estratto dell'album Runaway Horses della Virgin nel 1989. Questi brani sono sempre presenti qui su Radio Punto, amici miei. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto questa filosofia che si chiama Osoji, la filosofia giapponese che i bambini giapponesi imparano sin dai tempi di scuola, e non solo in teoria ma anche in pratica, perché praticamente consiste nel fatto che bisogna pulire il posto dove si è e dove che uno ha occupato. Anche in scuola non hanno gli addetti di pulizia, ma gli studenti stessi puliscono tutto dopo le lezioni. E anche ai mondiali è successo così, quando c'è stata la partita Giappone-Olanda, sia i giocatori che i tifosi hanno pulito tutto. E i giocatori hanno piegato addirittura tutti gli asciugamani, hanno lasciato il biglietto di ringraziamento per l'ospitalità a Olanda e in America, e anche appunto i tifosi hanno pulito tutta la spazzatura raccolta nei sacchi di immondizia portata fuori. Quindi insomma sono non educati di più, quindi così dovrebbero essere tutti, amici miei. Quindi ricordiamoci di essere gentili e cortesi, così il mondo sarà un pochino migliore. Su questa nota noi ci salutiamo, ma non per sempre, perché la nostra prima parte è finita, ma segue la seconda, per cui restate con noi. Sono Lilia, tra pochissimo ci sentiamo. Ora Infotraffico a C Lombardia.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche verso Venezia per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Sulla 8 Milano Varese tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arco e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.
5: You said you hated

Come promesso, Slow Time torna, e torna e come, con questo brano di Camila Cabello e Sheeran, Bam Bam. Eh sì, questo brano è proprio adattatissimo ad aprire la nostra seconda parte, perché ci dà carica nella felicità e tante endorfine. La sono Lilia, questo è Slow Time. Amici miei, ci aspettano ancora tante sorprese, ma vi ricordo, se volete ascoltarci davvero ovunque, andate sul nostro sito radio.it. È facile e veloce, basta cliccare e poi ci saranno subito due iconcine che vi escono. Se cliccate su quella a destra, allora ci ascolterete in video, su quella a sinistra in audio. Siamo anche sulle frequenze FM, ci trovate su 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in Da Plus in tutta Lombardia. Allora, proseguiamo con la musica, chiaramente, che non si ferma mai, e adesso è arrivato il momento di Radio Punto Classica, che come sempre torna ogni mezz'ora e regala i bellissimi successi degli anni 70. Allora, buon ascolto amici miei, buon divertimento.

0: Radio Punto Classic ha regalato questo successo degli anni 70. Stavolta Hughes Corporation, Rock the Boat. Wow, tanti complimenti. E noi andiamo avanti, perché comunque ci sono sempre delle novità e praticamente ogni puntata scopriamo qualche novità tecnologica e siamo sempre qui apposta per voi per aggiornarvi su queste cose. Oggi vogliamo parlare delle novità nel settore stradale. Ne avete sentito nominare le cosiddette Smart Road? E sono praticamente le strade smart, ovviamente, che hanno molte funzioni e molte più funzioni rispetto a quelle normali, che hanno magari solo delle camere per rilevare l'eccesso di velocità e semafori, le strade normali. Invece le strade smart sono molto più avanti, con molto più, come dire, funzionali, che funzioni hanno ancora. Allora, che funzioni hanno queste strade smart? Tra poco ne parliamo e scopriremo dove in Italia c'è una strada di questo tipo. Restate con noi.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

Che bel ricordo, abbiamo ascoltato il brano di Jerry Halliwell, Lift Me Up, il brano degli anni 90, quando eravamo felici e non ce ne rendevamo conto. Allora, però anche adesso siamo felici perché stiamo per scoprire la prima strada smart che adesso c'è in Italia. Ma dove? Possiamo dare il benvenuto alla prima smart road italiana, la tangenziale di Napoli, lunga 22 km. Quindi non solo telefonini smart, ma anche le strade smart. Ma che cosa significa comunque smart road? Sono le strade innanzitutto dotate di sistemi di comunicazione in tempo reale, di sensori che permettono di gestire al meglio il traffico. Gestire al meglio significa monitorare le condizioni meteo, eventuali criticità e comunicare tutto agli automobilisti. In questo modo si potrebbero evitare gli ingorghi e perfino gli incidenti, perché i conducenti saranno informati anche sulle situazioni di pericolo. Questa funzione sicuramente dovrebbe migliorare la sicurezza stradale, che attualmente purtroppo non è sempre al massimo. Poi l'introduzione delle strade smart è comunque legata all'introduzione dei veicoli automatizzati, quelli a guida autonoma, e per il momento forse non siamo ancora pronti a sostituire tutte le nostre macchine con quelle senza un conducente, perché fa un po' senso l'idea di stare in macchina che va da sola, no? Sì, e quindi tutte le funzioni che vanno a migliorare la sicurezza stradale sono davvero preziose, ma per il resto speriamo che il progresso tecnologico non corri troppo velocemente, soprattutto per ciò che riguarda le macchine a guida autonoma. E anche se non sono una vecchio stampo, penso comunque che tutto vada fatto con calma per non farci stravolgere la vita. Siete d'accordo?

0: Anche questo è veramente un bellissimo brano. Abbiamo ascoltato Paolo e Chiara, che amiamo così tanto, e il loro brano Mare Caos, il loro singolo, è pubblicato il 5 maggio del 2023 come secondo estratto della terza raccolta Per Sempre. Ma di cosa parla il testo? La canzone descrive proprio il caos della vita di tutti i giorni, da cui a volte si sente il bisogno di scappare. È vero, anche voi vi sentite così ogni tanto? Eh sì, ognuno di noi ha bisogno di un po' di pausa ogni tanto, magari una bella vacanza, questo sicuramente. Ma le strade smart, avete mai sentito parlare? Adesso si apre la prima strada smart italiana, ed è a Napoli, nel senso, è la tangenziale di Napoli, lunga 22 km. La strada smart cosa significa? Significa che ci sono molte più funzioni rispetto alle strade normali, che si gestisce al meglio il traffico, perché ci sono tanti sensori, tante possibilità di comunicazione in tempo reale, perché così gli automobilisti saranno aggiornati sulla situazione stradale, si potrebbero evitare tanti incidenti. Questa è una cosa molto importante, infatti la questione di sicurezza stradale è assolutamente da migliorare, quindi speriamo in bene. Ma poi dicono che debbano arrivare anche le macchine guida autonoma senza un conducente. Questo per il momento, come dicevamo, magari non siamo ancora pronti ad accogliere questa novità, perché comunque siamo abituati a guidare noi, e stare in macchina che guida da sola è un po' strano per il momento. Quindi andiamo pian piano con i progressi tecnologici, che ne dite? Amici miei, noi stavamo andando piano, però purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra puntata, perché il nostro tempo è a disposizione, è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo martedì 23 giugno, vi auguro appunto tutto il meglio, e noi ci sentiamo anche domani sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. Buona serata, ciao.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Regeni, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e quattro agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, nuovamente gli esteri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. È un giovane operaio di 21 anni incensurato, è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso l'indagine da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Reggeni, un uomo libero, ha concluso.

0: Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, abbiamo ancora code per lavori sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Code a tratti anche in direzione Venezia per il traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla Milano Chiasso abbiamo code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Resta nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Sulla Milano Lecco abbiamo code per un incidente tra Verano Brianza e Briosco in direzione Lecco. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5 tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta una mercoledì con ancora l'anticiclone subtropicale sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria un po' più fresca da est porteranno qualche grado in meno, ma le temperature rimarranno sempre oltre alla media, massime fino a 35-36 gradi al nord e sulle aree interne nel centro. Ancora qualche locale temporale sparso di calore al pomeriggio si forma sui rilievi alpini, ma anche su parte della dorsale appenninica, con sconfinamenti anche in Toscana, in Campania, sulla Sicilia interna. Ventilazione generalmente debole di brezza, mare poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli freddato davanti casa un 21enne incensurato colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo Stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca: ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Reggeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta una mercoledì con ancora l'anticiclone subtropicale sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria un po' più fresca da est porteranno qualche grado in meno, ma le temperature rimarranno sempre oltre alla media, massime fino a 35-36 gradi al nord e sulle aree interne nel centro. Ancora qualche locale temporale sparso di calore al pomeriggio si forma sui rilievi alpini, ma anche su parte della dorsale appenninica, con sconfinamenti anche in Toscana, in Campania, sulla Sicilia interna. Ventilazione generalmente debole di brezza, mare poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, radio pulse, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso questa notte dalle ore 21 alle ore 5, tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Altra chiusura sull'Autosole dalle ore 22 alle 5, tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo,
6: Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
8: Spot.
9: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
7: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Helen Shade Adu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Si sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: Sono le 20 e 52 minuti.
1: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Regeni, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e quattro agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca: ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
6: Spot.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta Cine FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 22 e 4 minuti.

Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

che accende spirito nel buio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Proprio a te che ora ascolti la radio, posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 4 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 2:01.